Radio Jukebox. Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3330.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2 e 33 minuti.
1: Sei piedi, due tra i preferiti. Radio Jukebox.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
1: Radio Jukebox.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 1.

0: richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:02.
1: Richiedi il tuo brano preferito, digita il codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto. Solo su Radio Jukebox.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3, 9.

0: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4086.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:31.

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:59.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0 7

di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 31 minuti. Now rebooting.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 5 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Nonostante gli ostacoli dovrete cercare di mantenere sempre un atteggiamento positivo, poiché sarà questo che vi aiuterà a non scoraggiarvi e a trovare soluzioni pratiche e veloci. Toro, è tempo di far brillare quelle idee che per troppo tempo avete tenuto nascoste dentro di voi, senza poterle esprimere liberamente. Gemelli, se state cercando di costruire un nuovo rapporto, la cosa migliore che potete fare è quello di essere sinceri fino in fondo. Cancro, se siete pronti a nuove relazioni, senza farvi condizionare da quello che è successo in passato, non perdete altro tempo a rimuginare. Leone, per voi oggi sarà abbastanza semplice inquadrare le vostre priorità. Dovete essere pronti ad accettare il fatto che la persona che vi è accanto possa pensarla diversamente. Vergine, nel lavoro procedete e risolvete con abilità i problemi che incontrate, grazie al preciso Saturno che vi agevola e vi mette in buona luce agli occhi di chi conta. Bilancia, cercate di non pensare troppo ai problemi altrui in questa giornata, cercate invece di risolvere quelli che riguardano il vostro lavoro. Scorpione, sapete bene di avere come sostegno argomentazioni più che valide, quindi l'importante sarà esporle nel modo giusto. Sagittario, nel tuo ambito lavorativo potrebbe arrivare una notizia che porterà dei cambiamenti positivi per la tua professione. Capricorno, le tue ansie e le tue preoccupazioni non hanno motivo di esistere. Un consiglio? Sii solo attento ad essere particolarmente gentile. Acquario, potrai prenderti una rivincita con una vecchia fiamma. Al lavoro procedi con calma e metodo. Pesci, se vuoi ottenere risultati duraturi, recupera il rapporto con il partner che sembra quasi sull'orlo della rottura. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

Tu che sembravi così sincera, eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti, e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo.

riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

0: richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 5 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8216.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
0: CNR, giornale radio.
2: In primo piano ancora il tennis. Si è conclusa oggi la seconda giornata di accertamenti medici al San Raffaele per Jannik Sinner. Il numero uno al mondo non tornerà in campo prima di Wimbledon. Calcio, manca sempre meno all'inizio dei mondiali americani. Giovedì alle 21 italiane in Messico, Sudafrica inaugurerà la rassegna iridata priva ancora una volta degli azzurri. Tra le donne, alle 19 la nazionale femminile affronta la Svezia nelle qualificazioni mondiali. Per evitare i playoff non basterà vincere, ma anche il successo della Serbia contro la Danimarca. Serie A, Domenico Tedesco è sbarcato a Bologna, giovedì al Dall'Ara la presentazione del nuovo allenatore. In chiusura il volley, domani l'esordio della nazionale maschile nella Nations League. Gli azzurri di Fefe De Giorgi affronteranno la Francia, guidata da Andrea Giani. Parola al capitano Mattia Bottolo.
3: Per me è un onore, un orgoglio rappresentare l'Italia da capitano, soprattutto essere il capitano di questo gruppo. C'è la consapevolezza di aver fatto magari più VNL degli altri, quindi posso dare una mano da questo punto di vista qua sulla gestione di alcuni momenti. Sono pronto a scendere in campo con loro e cercheremo di dare il meglio ogni singola partita.
2: Quella femminile tornerà in campo il 17 giugno contro la Repubblica Ceca. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.

0: non succede proprio niente.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 7:01. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
4: CNR, giornale radio.
5: Gli Stati Uniti hanno attaccato diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz in risposta all'abbattimento di un elicottero dell'esercito, una rappresaglia ordinata dal presidente Trump. Teheran ha lanciato successivamente droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. In Libano continuano i raid israeliani, nelle ultime ore almeno 8 morti a Tiro, città sud di Beirut, mentre gli abitanti sono in fuga dopo l'ordine di evacuazione da parte dell'esercito. Nella notte a Rimini, il senegalese Luis da Silva è stato assolto dall'accusa dell'omicidio di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023 nell'androne di un condominio. La sentenza, dopo 16 ore di camera di consiglio, è stata accolta da un applauso. L'accusa aveva chiesto l'ergastolo. Il Papa a Barcellona incontra i giovani nella seconda tappa del viaggio apostolico in Spagna. L'idolatria del profitto e del rendimento, il culto della propria immagine, dice, non sono altro che anestetici per addormentare la nostra coscienza e adattarla a una certa idea di società. Stasera la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia. Tennis, Jannik Sinner sta bene. Gli esami sostenuti al San Raffaele di Milano non hanno evidenziato alcuna patologia. Il numero uno al mondo può tornare a Monte Carlo, dove riprenderà gli allenamenti in vista di Wimbledon. Intanto dalle 11 Bellucci è in campo a Stoccarda contro Hampman, in palio i quarti di finale. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
6: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il

0: cosa aspetti che ti dica? Se la colpa non è mia.
1: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
2: Sì, lo voglio!
1: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
3: Sì, lo voglio!
1: Allora vi dichiaro divani per sempre.
4: Divano lineare tessuto antimacchia a soli 399 euro.
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
6: Totac.
7: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
8: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
7: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
8: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
9: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
10: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Nonostante gli ostacoli dovrete cercare di mantenere sempre un atteggiamento positivo, poiché sarà questo che vi aiuterà a non scoraggiarvi e a trovare soluzioni pratiche e veloci. Toro, è tempo di far brillare quelle idee che per troppo tempo avete tenuto nascoste dentro di voi, senza poterle esprimere liberamente. Gemelli, se state cercando di costruire un nuovo rapporto, la cosa migliore che potete fare è quello di essere sinceri fino in fondo. Cancro, se siete pronti a nuove relazioni, senza farvi condizionare da quello che è successo in passato, non perdete altro tempo a rimuginare. Leone, per voi oggi sarà abbastanza semplice inquadrare le vostre priorità. Dovete essere pronti ad accettare il fatto che la persona che vi è accanto possa pensarla diversamente. Vergine, nel lavoro procedete e risolvete con abilità i problemi che incontrate, grazie al preciso Saturno che vi agevola e vi mette in buona luce agli occhi di chi conta. Bilancia, cercate di non pensare troppo ai problemi altrui in questa giornata, cercate invece di risolvere quelli che riguardano il vostro lavoro. Scorpione, sapete bene di avere come sostegno argomentazioni più che valide, quindi l'importante sarà esporle nel modo giusto. Sagittario, nel tuo ambito lavorativo potrebbe arrivare una notizia che porterà dei cambiamenti positivi per la tua professione. Capricorno, le tue ansie e le tue preoccupazioni non hanno motivo di esistere. Un consiglio? Sii solo attento ad essere particolarmente gentile. Acquario, potrai prenderti una rivincita con una vecchia fiamma. Al lavoro procedi con calma e metodo. Pesci, se vuoi ottenere risultati duraturi, recupera il rapporto con il partner che sembra quasi sull'orlo della rottura. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: CNR, giornale radio.
4: Anticiclone subtropicale in espansione sul nostro paese, mentre al nord permangono diversi disturbi temporaleschi. Nella prima parte della giornata sole dominante al centro-sud, seppur con presenza di nubi irregolari, specie sulle regioni centrali. Spiccata instabilità temporalesca invece al nord, soprattutto su Lombardia e Triveneto e specialmente sui rilievi. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, avremo ancora numerosi temporali al nord con locale estensione dei fenomeni verso le aree pianeggianti, soprattutto al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
5: Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 8, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
2: CNR, giornale radio.
3: Buongiorno da Marco Mancini. Notte di combattimenti nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti bombardano l'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero Apache. Teheran lancia droni e missili sulle basi a stelle e strisce nel Golfo Persico, mentre in Libano Israele non si ferma. Davide Camera.
4: Tornano a soffiare potenti i venti di guerra nel Golfo Persico. Nelle scorse ore gli Stati Uniti hanno attaccato diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz in risposta all'abbattimento di un elicottero Apache. Dare l'ordine della rappresaglia era stato lo stesso presidente Trump che aveva parlato di una risposta potente da recapitare alla Repubblica Islamica. Teheran ha lanciato successivamente droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Nessun attacco rimarrà senza risposta. Gli Stati Uniti lasciano il Golfo Persico in monito del ministro degli esteri iraniano Araghchi. Pronti attacchi devastanti contro il nemico, aggiungono i Pasdaran, e la situazione resta critica anche in Libano. A Tiro, abitanti in fuga dopo l'ordine di evacuazione impartito dall'esercito israeliano. Dovranno sgomberare, fa sapere Tel Aviv, anche la popolazione della zona cristiana, dei campi profughi e dei quartieri circostanti. Nelle scorse ore almeno 8 i morti nei raid dello Stato ebraico sulla città a sud di Beirut.
3: Un rifugiato sudanese è stato arrestato ieri a Belfast, nell'Irlanda del Nord, con l'accusa di tentato omicidio dopo aver aggredito con un coltello un quarantenne, ora ricoverato in condizioni critiche con gravi ferite. Subito dopo l'accaduto sono scoppiate violente manifestazioni anti-immigrazione nella capitale nordirlandese. L'idolatria del profitto e del rendimento e il culto della propria immagine non sono altro che anestetici per addormentare la nostra coscienza e adattarla a una certa idea di società. Lo ha detto il Papa ieri sera incontrando i giovani di Barcellona, seconda tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Questa sera Leone XIV celebrerà la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia. Nella notte a Rimini, Luis da Silva è stato assolto dall'accusa dell'omicidio di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023. La sentenza è arrivata dopo 16 ore di camera di consiglio. Il 35enne senegalese era l'unico imputato del delitto ed è stato immediatamente scarcerato. La procura aveva chiesto l'ergastolo, soddisfatto l'avvocato Fabbri, difensore di da Silva.
5: Un risultato che abbiamo cercato sin dall'inizio, in cui abbiamo creduto. Abbiamo portato, secondo me, degli elementi molto importanti alla Corte. Sicuramente si aprirà un seguito in appello a questo procedimento, però oggi riusciamo a poter dire tranquillamente che quello che abbiamo sempre sostenuto è condiviso anche dal Corte d'Assise di Rimini. Oggi finalmente viene data concretezza a quella che era la sua verità processuale. Una Corte accoglie quello che lui ci ha sempre detto, cioè lui è innocente.
3: Tre operai sono morti nel tragico scontro tra un furgone in cui si trovavano e un auto articolato di una società di trasporti. L'incidente è avvenuto nel Frusinate, sulla superstrada Sora Avezzano. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, appuntamento a più tardi.
6: Ecco la refurtiva McDonald's.
7: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
6: E ci sono anche i McFitz irresistibili.
7: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
1: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
0: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
1: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
2: Ulaula.it, i prezzi che tutti cercano. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Ripieni due tali preferiti Radio Jukebox.
4: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
3: Radio Jukebox.
5: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: CNR, giornale radio.
6: Da giovedì 11 giugno al 19 luglio, più di un mese, il meglio che c'è nel mondo del pallone. Anzi no, perché manca ancora una volta la terza di fila, la nazionale con 4 stellette sulla maglia, ma che a causa del suo mal pianga se stesso e soprattutto testa bassa e lavorare in attesa del nuovo CT, anzi vecchio, perché sarà uno tra Conte e Mancini. Ma ci sarà tempo per parlare di azzurri, perché domani con Messico, Sudafrica scatta la rassegna iridata che attraverserà, oltre il paese centroamericano, anche USA e Canada, che vede campione in carica l'Argentina di Leo Messi. Attesa anche per il nuovo Brasile di Carlo Ancelotti, di diritto nel lotto delle favorite insieme a Francia, Germania e Inghilterra, quest'ultima soltanto una volta è in casa campione del mondo. Un po' poco per chi racconta di aver inventato il calcio. La speranza dei leoni d'oltremanica resta affidata ai piedi di Bomber Kane, in panchina l'esperto Tuchel. Stasera alle 22 italiane l'ultimo test contro il Costa Rica, fondamentale per collaudare l'11 anti-Croazia nell'esordio del 17 giugno. È tutto da Gianni De Gaetano, buona giornata.
7: Ciao, sono Giorgia Palmas, rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Il fondotinta Rimmel Multitasker è a 11,90 euro, il Maxi Blush e la Terra Natural Bronze sono a 7,90 euro. Da acqua e sapone li trovi insieme alla Cipria Stay Matte Trasparente in omaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
8: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la radio.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 2 8.

0: noleggiosuper.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 57 76 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 57 76. Noleggio Super, l'auto che volevi.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
3: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 3.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 9:01. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
0: CNR, giornale radio.
4: Buongiorno da Marco Mancini. La soluzione di Luis da Silva è arrivata solo in piena notte. Dopo 16 ore di camera di consiglio, la sentenza della Corte d'Assise di Rimini, che ha anche disposto la scarcerazione del 35enne senegalese, unico imputato per l'omicidio di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023. La procura aveva chiesto l'ergastolo. Bombardati dagli Stati Uniti diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz, è la risposta ordinata da Trump all'abbattimento di un elicottero dell'esercito americano. Immediato il contrattacco di Teheran, che ha lanciato droni e missili contro le basi statunitensi dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Nessun attacco rimarrà senza risposta. Gli Stati Uniti lasciano il Golfo Persico, il monito del ministro degli esteri iraniano Araghchi. E in Libano la situazione rimane drammatica. A Tiro migliaia di abitanti in fuga dopo l'ordine di evacuazione impartito dall'esercito israeliano. Dovranno sgomberare, fa sapere Tel Aviv, anche la popolazione della zona cristiana, dei campi profughi e dei quartieri circostanti. Nelle scorse ore almeno 8 i morti nei raid israeliani sulla città a sud di Beirut. Strade bloccate, veicoli dati alle fiamme, guerriglia urbana a Belfast nell'Irlanda del Nord, dove ieri sono esplose violente manifestazioni anti-immigrazione. I disordini si sono scatenati dopo che un rifugiato sudanese è stato arrestato nella capitale nordirlandese per aver tentato di decapitare in strada un quarantenne, ora ricoverato in condizioni critiche con gravi ferite. -1 all'inizio dei mondiali, domani Messico-Sudafrica aprirà la rassegna iridata. Prima della gara, allo stadio Azteca di Città del Messico, la cerimonia inaugurale dove verranno omaggiati Pelé e Maradona, in quello stadio campioni del mondo con Brasile e Argentina nel 1970 e nel 1986. È tutto, a più tardi.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
0: Radio Jukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: ma soprattutto su di me. Limonata, mi bevi con una cannuccia, mi lasci senza saliva. Butti giù la porta, prendi quello che vuoi, sfondi una chitarra, vorrei essere.
1: Questo brano lo puoi richiedere.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0199.

0: sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
1: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
0: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
1: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Nonostante gli ostacoli dovrete cercare di mantenere sempre un atteggiamento positivo, poiché sarà questo che vi aiuterà a non scoraggiarvi e a trovare soluzioni pratiche e veloci.
2: Toro,
1: è tempo di far brillare quelle idee che per troppo tempo avete tenuto nascoste dentro di voi, senza poterle esprimere liberamente.
2: Gemelli,
1: se state cercando di costruire un nuovo rapporto, la cosa migliore che potete fare è quello di essere sinceri fino in fondo.
2: Cancro,
1: se siete pronti a nuove relazioni, senza farvi condizionare da quello che è successo in passato, non perdete altro tempo a rimuginare.
2: Leone,
1: per voi oggi sarà abbastanza semplice inquadrare le vostre priorità. Dovete essere pronti ad accettare il fatto che la persona che vi è accanto possa pensarla diversamente.
2: Vergine,
1: nel lavoro procedete e risolvete con abilità i problemi che incontrate, grazie al preciso Saturno che vi agevola e vi mette in buona luce agli occhi di chi conta.
2: Bilancia,
1: cercate di non pensare troppo ai problemi altrui in questa giornata, cercate invece di risolvere quelli che riguardano il vostro lavoro.
2: Scorpione,
1: sapete bene di avere come sostegno argomentazioni più che valide, quindi l'importante sarà esporle nel modo giusto.
2: Sagittario,
1: nel tuo ambito lavorativo potrebbe arrivare una notizia che porterà dei cambiamenti positivi per la tua professione.
2: Capricorno,
1: le tue ansie e le tue preoccupazioni non hanno motivo di esistere. Un consiglio? Sii solo attento ad essere particolarmente gentile.
2: Acquario,
1: potrai prenderti una rivincita con una vecchia fiamma. Al lavoro procedi con calma e metodo.
2: Pesci,
1: se vuoi ottenere risultati duraturi, recupera il rapporto con il partner che sembra quasi sull'orlo della rottura. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate.
0: Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.
3: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: CNR, giornale radio.
6: Bentrovati all'ascolto delle notizie di scienza e cultura. Dai cammelli alle terapie contro l'Alzheimer. È su questa strada che si è incamminata un'equipe di ricerca coordinata dal CNRS in Francia, con l'obiettivo di fornire una risposta originale alle sofferenze causate dalla malattia. Secondo gli esperti, le proteine nanoscopiche formate dagli anticorpi di lama e cammelli avrebbero le caratteristiche ideali per rispondere in modo specifico al morbo di Alzheimer, rallentandone il corso. Lo studio è stato pubblicato di recente su Trend of Pharmacological Science. La maggiore resistenza sviluppata dai batteri nei confronti degli antibiotici costringe la comunità scientifica a correre ai ripari. Dal Regno Unito però arrivano buone notizie. Un team di ricerca dell'Università di Warwick ha infatti scoperto una nuova classe di antibiotici che nei test di laboratorio ha ben figurato contro i principali batteri super resistenti e non ha indotto in questi ultimi una risposta adattiva in grado di garantire loro la sopravvivenza. Lo studio è recentemente comparso sul Journal of the American Chemical Society. Ed è tutto, a presto con nuovi aggiornamenti di scienza e cultura.
7: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile.

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 4, 6, 6, 8.
1: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano e tu dovresti ascoltare.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 10 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
0: CNR, giornale radio.
3: Buona giornata da Davide Camera. È già stato scarcerato Luis da Silva dopo essere stato assolto in primo grado la scorsa notte dalla Corte d'Assise di Rimini per il delitto della pensionata Pierina Paganelli. Si dovranno attendere le motivazioni della sentenza per capire i motivi precisi della decisione dei giudici a fronte dell'ergastolo chiesto dal pubblico ministero. La battaglia in aula però è stata soprattutto sulla sussistenza delle prove a sostegno delle accuse per il senegalese, con la difesa a sottolineare una serie di carenze nelle indagini. Quasi certamente ha pesato l'assenza del DNA dell'imputato sia sul luogo del delitto che sul corpo della vittima. Situazione drammatica a Tiro, dove sono almeno 8 i morti nei raid israeliani. L'IDF afferma di avere colpito nelle ultime 24 ore infrastrutture di Hezbollah sia nella città libanese che in altre aree del sud del paese. In Iran, dopo l'abbattimento di un elicottero statunitense, Washington ha colpito diversi obiettivi militari e Teheran ha lanciato droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Cronaca italiana: scavavano tunnel sotto banche e uffici postali per rapinarli nelle province di Caserta e Napoli. Arresti e perquisizioni in esecuzione dall'alba di oggi da parte di un centinaio di agenti della Polizia di Stato nell'ambito di un'indagine della Procura di Napoli Nord sulla cosiddetta banda del buco. Le indagini affidate alla squadra mobile casertana avrebbero permesso di acquisire elementi a carico dei presunti componenti della banda. Torna il maltempo a Nord Italia, allagamenti nel Comasco. La Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla per la giornata di oggi su Lombardia, provincia autonoma di Bolzano, Veneto e Friuli Venezia Giulia per precipitazioni da sparse a diffuse a carattere di rovescio temporale, fenomeni accompagnati anche da forti raffiche di vento, locali grandinate e lampi e fulmini. Apre positiva Piazza Affari, sempre spinta avanti dal risico bancario. FTSE MIBA più 0,52%, è la migliore delle borse europee, tutte comunque lievemente positive. E infine il calcio: la nazionale femminile pareggia 2-2 con la Svezia nell'ultima giornata delle qualificazioni mondiali. Le azzurre, guidate dal commissario tecnico Soncin, dovevano vincere e sperare in una vittoria della Serbia, sconfitta 4-1 dalla Danimarca. Si passerà dunque dagli spareggi. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: pronti per iniziare insieme. Ben ritrovati da Vladi, buona mattinata, buongiorno popolo di Radio Jukebox, ditemi buongiorno, mi raccomando, ho bisogno del vostro buongiorno così almeno mi date un po' di carica.
1: Buongiorno Vladi, buongiorno a tutti gli ascoltatori da Maurizio, ciao mamma.
0: E dove sei stato Maurizio? E dove?
2: Buongiorno carissimo Vladi.
0: Buongiorno.
2: Buona giornata e buon lavoro da Katia.
0: Ma
2: ciao,
0: grazie,
2: ciao.
0: Katia, senti. Ah, la Katia, arriva lei, anche lei, mamma mia, si è una spyro.

0: Material Lover con noi su Jukebox, Sienna Stairo. Buongiorno,
1: buongiorno. Buona giornata a tutti. Io pochissimo vado al lavoro, con la speranza che il mio messaggio venga sentito prima.
0: Eccoci.
1: Un bacio, ciao ciao a tutti gli ascoltatori. Monica da Torino. Ciao.
0: Ma buongiorno Monica, c'è Flora che mi scrive buongiornissimo Vladi con una marea. E ti so lì, tanti. Sono pronto a ballare come fulminacci, maledetti.

0: Detto me su Radio Jukebox, devo andare a salutare Tatiana che ci segue dalla provincia di La Spezia. Ciao Tatiana, buongiorno. Mi fate sentire il vostro buongiorno, dai.
1: Ah, di buongiorno, ieri ho fatto palestra e gambe. Non riesco a stare seduto, c'ho male al.
0: Cosa? Al popò. Ah, beh, hai fatto glutei allora.
2: Dai, buongiorno Vladino, buon mercoledì, buona diretta. Dai che siamo già a metà settimana, no, tempo vola, troppo in fretta.
0: È vero.
2: Un abbraccio, mattina.
0: Un bacione. C'è Lori da Catania che scrive: buongiorno Vladino, buongiorno a tutta Radio Jukebox. Poi c'è il cuoricino, c'è il buon inizio, c'è il bacino.

Era It's My Life su Radio Jukebox, No Doubt. Mamma mia, siamo tornati indietro negli anni. Restate con noi, tra poco si torna insieme a questa Radio Jukebox.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Scegli ulaula.it, perché pagare di più? Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Gianni Morandi con Uno su Mille su Radio Jukebox. Anche questa mattina ce la richiede Mina da Grugliasco. Ciao Mina, un bacione enorme, ti auguro una serena giornata a te e a tutte le anime belle. Posso chiederti se puoi farmi riascoltare Uno su Mille? Te l'abbiamo fatta riascoltare. Io credo che oggi ci siano un po' di nostri ascoltatori un po' disperati, immagino Vera da Pinerolo, perché non riusciamo a metterci in contatto telefonico. Ecco, per questo lei non riesce a chiamare, ma come tutti quanti insomma, abbiamo la linea fuori uso, ecco, telefonica, ecco, per chiacchierare. Per questo io saluto Falbo, Vera, Cristina da Palermo, ancora siete tantissimi, ecco, abbiate pazienza. Chi è con noi? Ciao.
1: Buongiorno Vladi, buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Jukebox. Sono io, la mitica Cetti.
0: Ciao Cetti.
1: Come stai Vladi, tutto a posto?
0: Bene, bene,
1: ascoltami,
0: bene.
1: Ascoltami, mi mandi per favore Magia di Eros Ramazzotti, la dedico al mio piccolo nipotino Pietro Tommaso, poi saluto la mia sorellina Roberta, il mio compagno Lorenzo, tutte le persone mi vogliono bene, e poi saluto anche a te Vladi.
0: Grazie.
1: Con un bacione grosso, mua, e ti auguro una buona giornata. Qui a Reggio Calabria c'è un sole che spacca le pietre,
0: anche a Torino
1: si muore di caldo. Andiamo al mare, tutti al mare, tutti al mare. La la la la la la la. Saluti da Cetti, Reggio Calabria.
0: Ciao Cetti, tutti al mare. A mostrare le chiappe chiare. Perché quelle. Se uno andasse qualche spiaggia, a un certo punto lì si colorano.
2: Mondecini

0: con magia su Radio Jukebox. Ciao Acetti da Reggio Calabria. Tanto mi è arrivata la fotografia di un cruscotto, gli alberi che si vedono, visto che parlavo di sole, chiappe chiare, niente nudismo per te, ma ti prego, ma per favore.
1: Ciao, sono Simone.
0: Ciao,
1: vengo
0: Simone.
1: Da Torino. Potete mettere Golden? Grazie. Ciao
0: Simone.

Mantrix con Golden su Radio Jukebox. Siamo in televisione. Buongiorno popolo di Radio Jukebox. Sul canale 254 potete stare sempre in nostra compagnia. Scaricate anche la nostra app ADN Play. Ci guardate e ascoltate sempre.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: Malika Yan con Una possibilità, il nuovo di Malika su Radio Jukebox. 393 999 7794.
1: Buongiorno Platino Patatino, Nico da Torino.
0: Dove sei stato, Nico? No, perché adesso mi devo un attimino informare. Dove sei stato? Troppo assente. Buongiorno, sono Martina da Leonforte, provincia di Enna, Sicilia. Per favore, potresti mettere la canzone Scusa mamma di Sel Salam? La voglio dedicare a mia mamma Morena, che vi ascolta sempre.
2: Scusa mamma, se ho già preso un treno, non t'ho neanche salutato, stavo un po' così. Scusa mamma, se ho lasciato il letto, sfatto il cane sul divano, l'ho dimenticato.

0: cosa da mamma Morena. Ciao Martina e ciao Morena. 393 999 7794, vai.
1: Ciao Vladino, buongiorno dalle tue amate Gessine.
0: Dove
1: come
0: eravate?
1: Stai?
0: Meglio
1: un bacione
0: adesso.
1: Grande grande. Ciao Vladino.
0: Ma sentile.
1: Buongiorno amore.
0: Ma sentile.
1: Ascolta, volevo informarti che noi domenica andiamo al concerto di Max Pezzali.
0: Avete preso il biglietto per me?
1: Potresti metterci una sua canzone per favore, così la cantiamo a squarciagole e ci alleniamo.
0: Va
1: per
0: bene.
1: Il weekend, baci.
0: Un bacio, mamma mia, le mie Gessine. No, vabbè, chiedo, insomma, se hanno preso il biglietto, così almeno posso andare con loro, giusto? Fidanzate.

0: 883 con Non me la menare su Radio Jukebox. Allora, io devo andare a salutare Ornella che c'è cascata in pieno, con una canzone creata con l'intelligenza artificiale che assomiglia molto alla la voce di Ultimo, però ispirata ad Ultimo, che non fa parte della nostra programmazione. Però devo dire la stessa cosa ad Alessandra, che è carinissima, perché scrive un messaggio bellissimo di complimenti a noi di Jukebox. Vi faccio i complimenti per la vostra radio, canzoni sempre molto molto belle. Per cortesia, mi fate ascoltare una canzone, anche in questo caso creata con l'intelligenza artificiale, che per fortuna le radio ancora non passano, e spero che non capiti mai, perché altrimenti, ahimè. Vado a salutare anche Alessandra. Buongiorno Alessandra, ciao.
1: Buongiorno Vladino.
0: Buongiorno.
1: È ritardo di mezz'ora sulla mia tabella di marcia, ma non ci si smentiamo mai, il messaggino bisogna sempre mandare del buongiorno.
0: Esatto.
1: Quest'oggi salutiamo, come sempre, i miei colleghi da Ita Castagno.
0: Sì.
1: Inoltre, se ieri era il compleanno dell'amica Silvia della Buffa, quest'oggi è il compleanno di suo marito Walter.
0: Auguri Walter.
1: E auguri di nuovo.
0: Offrirà
1: anche
0: da
1: lui,
0: bere.
1: Non fa parte dell'azienda.
0: Ok.
1: Però,
0: stesso segno zodiacale.
1: Lo salutiamo lo stesso. Auguri Walter. 38 anni, mamma mia, giovincello.
0: Vabbè,
1: comunque,
0: è un
1: salutiamo
0: anno più grande
1: anche
0: di me.
1: Il mio amore Davide, che invece inizia a lavorare più tardi.
0: Bene.
1: E niente,
0: hai un
1: bacio
0: tutti.
1: A tutti, Maria da Gioveno, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Ma come siamo luminosi, mi scrivono. Fammi vedere. Sì, sono io. Da oggi mi sento un po' sole, cuore, amore, così. Arriva Bruno Mars su Jukebox.

0: Mars, fantastico. Vladi, ma tu non hai, ma che 20 anni, dai, quelli che si tolgono gli anni poi mi infastidiscono.
1: Buongiorno Vladi, Roby.
0: Buongiorno Roby, ciao, buongiorno.
1: Buongiorno Vladino, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: A tutti. Un bacio all'amore mio che oggi è qui con me.
0: No, come lì con te? Allora, perché ieri probabilmente sentendoti parlare di Chiara non si è fidata e allora ecco che lì con te. No, mamma mia. Vedi? Eh no, ma io lo sapevo. E non metto disagio.

0: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
1: Sì, lo voglio!
0: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
2: Sì, lo voglio!
0: Allora vi dichiaro divani per sempre.
3: Divano letto con penisola contenitore a soli 1390 euro.
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
5: Totac. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Renato Zero con Cercami su Radio Jukebox. Andare a salutare Alex che la richiesta vai, sentiamo voi che c'è. Buongiorno.
1: Ciao Vladi, sono Angela 55.
0: Ciao.
1: Ascolta,
0: Angela,
1: oggi volevo fare un augurio a tutti i maestri, tutti i professori, tutti i docenti. Oggi sì, è l'ultimo giorno di scuola, un augurio di una buona estate a tutti e a tutti gli studenti.
0: Riposo
1: e poi
0: per
1: un
0: loro.
1: Abbraccio a te e a tutti gli ascoltatori. Ascoltami, puoi mettere una canzone di Biagio Antonacci, il
0: quale?
1: Mio fratello?
0: Volentieri.
1: Ti ringrazio. Ciao ciao, un bacione. Angela 55, ciao.
0: Ciao Angela, un bacione a te. 393 999 7794. Mio fratello.

0: Biagio, Antonacci.
1: Questo era mio fratello su Radio Jukebox. 393 999 7794.
2: Ciao Vladi, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Sono Tina. Senti,
1: Tina,
2: mi fai ascoltare la canzone di Ed Sheeran, Photograph, mi sembra che si chiami così.
1: Giusto.
2: Volevo dedicarla a mio figlio Daniele, a mia nuora Marzia. Oggi festeggiano 4 anni di matrimonio.
1: Wow.
2: Volevo fargli tanti tanti auguri. E questi anni sono volati.
1: Come sei come suocera?
2: Hanno avuto 2 splendide bambine, ci hanno fatto questo splendido regalo. E niente, vorrei dirgli solo auguri, auguri, auguri, ragazzi, che possiate sempre camminare mano nella mano insieme. Vi voglio bene.
1: Tina, come suocera, com'è?

0: Radio Jukebox.
1: Eccomi qui.
0: Eccoci.
1: Presente. Buongiorno da Maddi. Bacioni.
0: Buongiorno.
1: A dopo.
0: Buongiorno Maddi. Io rimarrò qui. Sino alle 15 con Vladi. Questa

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 11 e 2 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I dentifrici Mentadent Core sono a 1,79€. I dentifrici delle linee Gengive Forte e Whitenau 3 in 1 sono a 2,99€. Trovi gli spazzolini Mentadent a 1,99€. E con due prodotti Mentadent in omaggio alla travel size del dentifricio Protect Plus. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
0: CNR, giornale radio.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Allora, parliamo di melanoma anche oggi con il professor Mercuri, che ci dice attenti anche ai puntini rosa o rossi. Sapete che anche Matteo Renzi, no, abbastanza recentemente ha mostrato i segni della rimozione di un melanoma diagnosticato in tempo e naturalmente ha scosso l'opinione pubblica italiana. Un messaggio potente che riporta al centro del dibattito la prevenzione, ma che solleva anche interrogativi cruciali. Sappiamo davvero cosa guardare sulla nostra pelle? Per fare chiarezza abbiamo incontrato il professor Santo Raffaele Mercuri, che è primario dell'unità dermatologica dell'ospedale San Raffaele di Milano. Il messaggio è importante: sebbene il 60-70% dei melanomi venga oggi scoperto in fase favorevole, il rischio è ignorare quelle lesioni che non sembrano i classici nei neri o irregolari. Il professor Mercuri ci spiega che è fondamentale anche il messaggio di Matteo Renzi, no? Non si tratta di creare allarmismo, ma di spiegare che riconoscerlo presto fa una differenza concreta tra la vita e la morte. Il melanoma non è il tumore della pelle più frequente, ma è quello con la maggiore pericolosità clinica. Oggi, grazie alla sensibilità dei pazienti, riusciamo a intercettare una quota altissima di casi quando la prognosi è ancora favorevole. Allora, molti si affidano alla regola ABCDE per controllare i nei e abbiamo chiesto al professore se è un metodo ancora valido. E lui ci ha risposto: certamente, asimmetria, bordi irregolari, colore non uniforme, diametro superiore ai 6 mm ed evoluzione. Ma attenzione, questa regola aveva spiegata bene: non basta che un neo sia grande o scuro, il concetto più intuitivo per i pazienti è quello del brutto anatroccolo, la regola della F. I nei di una persona tendono ad assomigliarsi tra loro, quello che appare diverso dagli altri, che stona rispetto al resto della pelle, merita attenzione immediata. Ma c'è un errore comune: pensare che il melanoma nasca sempre da un vecchio neo che cambia? È così? E lui ci ha spiegato che assolutamente no, anzi è molto frequente che compaia ex novo su cute apparentemente normale. Non dobbiamo monitorare solo i vecchi inquilini, ma prestare massima attenzione a ogni macchia nuova. Attenzione anche al colore o ad altri sintomi, questo è un punto cruciale. Non tutti i melanomi hanno l'aspetto classico, esistono forme come melanomi amelanotici che possono essere rosa o rossi, possono apparire come piccoli rilievi simmetrici consistenti al tatto e di rapida crescita. Se un paziente pensa è rosa, quindi è una irritazione, commette un errore fatale. Anche il diametro sopra i 6 mm è un indizio, ma non è un requisito obbligatorio, ne troviamo di pericolosissimi anche molto più piccoli. I sintomi come prurito o sanguinamento sono segni di allerta, sì, aumentano il sospetto e non vanno banalizzati, ma non bisogna cadere nell'errore opposto, cioè pensare che se una lesione non pruda o non sanguini, allora sia tranquilla. Nelle fasi iniziali i melanomi sottili sono spesso totalmente asintomatici, il criterio principale resta sempre il cambiamento o la diversità. Quando fare i controlli? Almeno una volta all'anno. Grazie per essere stati
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché.

0: Goni, sai che su Radio Jukebox, richiesta da Antonio 393 999 7794. La prima ora è andata, ci ha lasciato. Sentiamo chi è con noi. Ciao
1: Vladi, ciao a tutti da Beppe.
0: Ciao,
1: mi
0: Beppe.
1: Farebbe piacere ascoltare Nick Hemen. Mettimi un pezzo che vuoi te, a tua scelta. Buona giornata a tutti.
0: Allora, arriva Each Time You Break My Heart, proprio per ricordare anche quando Nick Hemen entrava in quella lavanderia, si toglieva il pantalone e lo metteva a lavare. Si fa queste cose. Ah no, adesso capitano spesso. Ok.

0: Nick Cayman con Each Time You Break My Heart su Radio Jukebox. Era il, vabbè, tanto mi spiace, non c'è più, però era il pupillo di Madonna. Restate con noi, tra pochissimo si torna insieme, soddisfiamo la vostra voglia di musica. Siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.
1: Radio 11 19 88 57 76. E noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con modica rata mensile, tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it.
2: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
3: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
2: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
3: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Anime Salve del 1996, Fabrizio De André con Dolce Nera. Dobbiamo salutare Mauro, è lui che l'ha richiesta. 393 999 7794.
1: Buongiorno,
0: buongiorno.
1: Oggi qui il cielo è un po' grigio,
0: ma Milano grigio.
1: Sei arrivato tu a darmi un po' di luce.
0: Vedi?
1: Dai, mi fareste ascoltare.
0: Guardate i miei colori
1: con
0: oggi.
1: Gioia. Grazie, buona giornata, baci baci Angela.
0: Scusate, mi state guardando? No, vorrei sentire. Sto bene, sto male con questo colore. Sì.

gioia. Grazie ad Angela da Milano che scrive: quel colore ti dona alla grande, ha scritto. Fotografato sei bellissimo, fotografato il televisore. E c'è Silvana che si ma principe, stai molto bene con quel colore, un bacio. Grazie Silvana, grazie Silvana, principe, perché con questo colore sembro un principe azzurro. Oggi con questa maglietta mi ricordi molto i Puffi, anzi Grande Pulfo. Questo è il messaggio di Beppe. E lui è stronzo. L'ho detto.

Time, Jump Around su Radio Jukebox. Spaziamo veramente tanto con la musica, anche se poi soddisfiamo la vostra voglia di musica, che sta, che era quella di Lori. Cos'è che sono? Aspettate un attimo. Allora, spettacolo il colore della t-shirt, azzurro Napoli, questo me l'ha scritto Roby. Vabbè, almeno non ha scritto grande puffo. Ma ah, dai, no, non è carino. Scaricate la nostra app così almeno ci guardate. Certo, ADN Play, ci potete guardare, ci potete ascoltare, poi ci trovate in televisione in tutta Italia sul canale 254. Voglio salutare anche la televisione lineare, ecco, che insomma avete la possibilità di sintonizzarvi in Piemonte, canale 78. Saluto gli amici di Motori TV, gli amici di Teleregione, anche loro sul canale 78, in tutta la Calabria Digital, canale 92, e poi ancora il canale 98 per gli amici del Lazio. Per questo grazie per stare con noi, siete tantissimi. Anzi, devo salutare Lazio!

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

0: Sono i Maneskin con noi, morirò da re, su Radio Jukebox. 393-999-7794 il numero a vostra disposizione. Sentiamo le vostre voci, chi è con noi. Ciao, buongiorno. Ciao.
1: Ciao Vladi, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Sono Maria Rosa, chiamo da Torino.
0: Maria Rosa, ciao.
1: E vorrei ascoltare gentilmente, se non è ancora andata in onda,
0: sì?
1: La canzone di Francesco Renga, Il meglio di me.
0: Volentieri.
1: Grazie e buon pomeriggio.
0: Grazie, ciao. A te, ciao. 393-999-7794.

0: No, scusatemi, ci sono dei messaggi che mi piacciono. Vladino, sarà il mio schermo, ma io vedo la maglietta verde Tiffany più che puffo, una scatolina di alta gioielleria. Vai, ti amo. No, io ti amo.
1: Buongiorno.
0: Come va?
1: Bene, tutto bene. Il sole va e viene a Roma. Senti, volevo chiederti, dimmi, se per favore potevi mettere il brano di LP, sì, Lost on You,
0: va bene,
1: e dedicarlo a tutti gli ascoltatori di Jukebox e a te. Un bacione.

0: con LP su Radio Jukebox. Voglio andare a salutare anche la nostra amica Isa che adora LP.
1: Nadino, mi fai ascoltare per favore Lemon Tree? Un abbraccio a te e a tutti quanti, una buona diretta e un bacio alla mia che sta stirando, non si ferma mai, guarda, tutti.

0: Sei intramontabile, guarda.
1: Mamma mia, cosa ti devi far perdonare? E come mai quest'oggi non sei a lavoro? No, beh, mi faccio gli affari vostri. Siamo un po' una famiglia.

0: Era l'estate del 1995, Fool's Garden con Lemon Tree su Radio Jukebox.
1: Ciao Bladi. Ciao Mario da Cornie.
0: Ciao Mario.
1: Buon fine settimana.
0: Grazie.
1: Mi puoi mettere ancora una volta in moda con Bianca Zei?
0: E abbiamo messi prima.
1: Ciao,
0: sono andati...
1: ti auguro buon fine settimana.
0: Grazie.
1: Da Mario da Cornie.
0: Grazie Mario, un salutone.
2: Buongiorno da Melo, Vladi.
0: Buongiorno.
2: Buon inizio di trasmissione.
0: Grazie Melo, grazie mille. Che scrive? Spero la prossima settimana di mandarti la foto dal mio amato mare. Oh. Dove? Dove andrà Melo? 393 999 7794, mai di chi

0: con Buona Domenica su Radio Jukebox da Fiume Freddo. La richiesta Sergio, ciao Sergio, 393 999 7794. Sentiamo
1: Roccella Ionica, Roccella Ionica,
0: okay, va Roccella Ionica
1: e poi da lì mi sposto
0: vacanze
1: a Balmi,
0: ma sono già ferie,
1: a Tropea,
0: sì, poi
1: Capo Vaticano,
0: poi
1: vado a Scilla e poi una capatina in Sicilia.
0: Benissimo, wow, fantastico, ci inviti così almeno veniamo anche noi. Buongiorno a tutti. Max Pizzali sta facendo le prove, ecco, ci ha scritto Maria.

0: Gaia Gaia, nostra storia jukebox bellissima. Vai, fatemi sentire.
1: Tu sei sempre invitato. Ah. Quando vuoi venire, basta che me lo dici. Ti vengo a prendere alla Lamezia.
0: Mi fai il
1: all'aeroporto.
0: Mi fai il biglietto.
1: La nota solo il volo.
0: No. Scusa, fai il biglietto. No, perché.

0: Lidia Dean con noi su Radio Jukebox.
1: Wow, ragazzi, quanto mi piace Lidia Dean.
0: 393 999 7794, il numero a disposizione.
2: Dani, prima di andare alla Lamezia, però sì, fai una sosta a Roma, fai tappa qui, che ti aspetto.
1: Io a Roma la tappa la faccio spessissimo perché ho tutti i parenti, allora la tappa a Roma ci sta, ci sta. Allora ci vediamo, Manu.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 12 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
0: CNR, giornale radio.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Gli Stati Uniti hanno compromesso l'attuale sforzo diplomatico internazionale volto a porre fine alla guerra con ulteriori attacchi contro obiettivi nel sud dell'Iran. Lo ha ribadito stamane il Ministero degli Esteri di Teheran. Nella notte bombardati dagli Stati Uniti diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz, si è trattato della risposta ordinata da Trump all'abbattimento di un elicottero Apache. L'Iran ha lanciato droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast, nell'Irlanda del Nord, le proteste anti-immigrazione dopo il tentato omicidio di un quarantenne per mano di un rifugiato sudanese di 30 anni che oggi comparirà in tribunale. I dimostranti hanno bloccato le strade e dato alle fiamme auto e case, attaccando anche la polizia. È già stato scarcerato Luis da Silva dopo essere stato assolto nella notte in primo grado dalla Corte d'Assise di Rimini per il delitto della pensionata Pierina Paganelli. Si dovranno attendere ora le motivazioni della sentenza. Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna all'ergastolo. Lutto nel mondo dello spettacolo per la scomparsa a 66 anni di Patrizia Caselli, attrice, conduttrice televisiva e cantante. Da tempo era malata, come aveva annunciato 2 anni fa in un'intervista. Aveva lavorato con molti personaggi di spicco come Nanni Loi e Domenico Modugno. È tutto, a più tardi.
3: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Prova la linea Olio Straordinario di Elvive. La formula dona nutrimento profondo ai capelli secchi e spenti. Shampoo e balsamo sono in offerta. Un pezzo a 2,69€ e due pezzi a 4,99€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

voci di Elisa con A Modo Tuo su Radio Jukebox. Buongiorno Vladi, volevo chiederti se per favore puoi mettere A Modo Tuo di Elisa e dedicarla a tutti i bambini, le maestre e i genitori della quinta Gramsci di Orbassano. Oggi finisce un percorso importante, ma ne inizierà uno nuovo ricco di nuove emozioni e avventure. Grazie, questo è il messaggio che arriva da parte di Giorgia. Buongiorno Giorgia. Devo salutare invece anche Dani che si lamenta sempre. Mamma mia, esisto anch'io, amore. Ecco, mi sento esclusa.

0: momento. E dai, questo momento vuci vuci. Insomma, quelle che oggi sono signore attempate, hanno una certa età, però erano adolescenti all'epoca con il tempo delle mele.
1: Good morning, Jukebox Family, ciao Vladino, c'era come
0: anche
1: stai?
0: Lui. Bene, bene, c'era anche lui. C'era
1: sono
0: anche lui.
1: Contento, anche noi, dai, tutto bene.
0: C'eri.
1: Senti, oggi potresti farci ascoltare cortesemente dello zio J-Ax IPIO. Ti ringrazio, saluto a te, a tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox, ai miei colleghi e a tutti coloro che mi conoscono.
0: Dai.
1: Ed essendo bravi, continuiamo a farlo. Ciao da Gianmarco.

Hippie, yo, yo. Bella, mi piace. 393 999 7794, questo è il numero a vostra disposizione. Siete con Vladi su Jukebox. Devo salutare Clara Vercelli. No, perché io ho un'amica che a volte si ricorda di me. Dico solamente a volte, non capita spesso, però a volte si ricorda di me. State con noi a tra poco.

0: sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
1: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
0: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
1: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
2: Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombette alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011-8198-181. Il Trullo, la Puglia da vivere. A Torino.
3: Più risparmio, più convenienza, più scelta con ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Annalisa con canzone estiva richiesta da Viviana. Ciao, vuole salutare Eugenio, Vito e Antonio. Ciao ragazzi, ben sintonizzati con noi. Ciao.
1: Ciao Vladi, vorrei ascoltare la canzone, quella Follow River di Lick & Lee. Grazie, ciao Vladi, buon pranzo.
0: Grazie anche a te, buon pranzo. Ciao al nostro amico Walter. 393 999 7794, numero a vostra disposizione, ditelo a tutti. Questa è Radio Jukebox.

393 999 7794, questo è il messaggio di Giusy, che se mi faresti ascoltare Riccione dei due giornalisti, mamma mia. No, vabbè, questa canzone mi ricorda un'estate bellissima con quegli amici che poi perdi. Arrivano altre situazioni, altre amicizie e tu vieni così, succede, vabbè.

0: con Riccione. Ragazzi, mi hanno, insomma, chi è Roby che mi ha insomma inserito all'interno, grazie all'intelligenza artificiale, del Fantabosco. Però ha creato, dovrei pubblicare tutte insomma le immagini che Roby ha creato con il sottoscritto. No, sono tutte sane, ironiche, nulla di che. No, nulla di che.
1: Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Eddie Brock con Bel Venerdì su Radio Jukebox, richiesta da Mauri. Vai, sentiamo le vostre voci. Chi è con noi su Jukebox?
1: Radio, buon mercoledì.
0: Ciao.
1: Sono Irene, vorrei dedicare una canzone al mio amore Alessandro, Antonello Venditti, Unica.
0: Va benissimo.
1: Ciao vita mia, ti amo tanto, ciao.
0: Ce l'ascoltiamo subito. 393-999-7794. Questa è Radio Jukebox. Scaricate la nostra app ADN Play. Ci potete guardare e ascoltare sempre. Adesso ascoltiamoci il grande Antonello Venditti con Unica. Siete con Vladi su Radio Jukebox.

0: su Radio Jukebox. Ciao Irene, ciao Alessandro. 393 999 7794, le vostre voci. Ciao.
1: Buongiorno Plati, buongiorno a tutti voi di Radio Jukebox.
0: Buongiorno.
1: E buongiorno pure a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici.
0: Bravo.
1: Tonino da Drosi, Piana di Gioietauro. Ciao, ciao, a dopo.
0: Tonino, ma sei in spiaggia? No, perché ieri hai inviato delle immagini bellissime della spiaggia. Ecco. E poi non c'era nemmeno nessuno. Insomma, aspettate un attimo, perché li ho davanti. Era completamente vuota. Mamma mia. E era solo, era completamente solo. E chissà, Cabana di Rama farà parte della compilation dell'estate?

Mirama con Cabana su Radio Jukebox. 393 999 7794. C'è Yarin da Bergamo che vuole ascoltare Rob, Fiore di Loto.

0: Mob con Fiore di Loto su Radio Jukebox per Yarin che ci segue da Bergamo. 393 999 7794. Buongiorno.
1: Buongiorno. Saluto a tutte le vostre famiglie.
0: Grazie.
1: Alla mia famiglia, a mio marito, a tutti quelli che mi conoscono, a tutti quelli del mio quartiere. Comunque, sì. Saluto a tutti, a questo non soffre nudo.
0: Tutti quanti.
1: Dai, ti mando un grosso bacione pure a te. Qui c'è mio marito, però.
0: Mua! No, vabbè, ci
1: e chi sei pure bacio.
0: Okay.
1: Questo mandai alla tua madre e al tuo padre.
0: Va,
1: e sei frate pure, suo
0: mia sorella. Mio
1: nipote. Ragazzi, voglio bene al mio puro pubblico. Voglio bene. Se mi puoi dedicare una canzone, quella di Adriano Celentano. Amore.
0: E allora ce l'ascoltiamo subito. Un bacione a Teresa, lei regala una marea di baci. 393 999 7794. Guardate che ha dimenticato una parte, no, ha dimenticato una parte.
1: Ciao, un bacio a tutti, ciao Pino, ti amo. Ah, un tusquito della canzone, ciao Bradi, ciao.
0: E lo sapevo io, aveva dimenticato una parte, altrimenti. Questa è Radio Jukebox. No, vabbè, ditelo a tutti che ci ascoltate, mi raccomando. Se mai mi chiedessero, non so, che radio stai ascoltando, Radio Jukebox. Ok, dai, adesso lasciamo cantare Celentano.

0: Adriano Celentano con Amore No su Radio Jukebox. Ci siete
1: ciao,
0: voi.
1: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ti parla Jennifer.
0: Ciao Jennifer.
1: Un abbraccio enorme a tutti Radio Jukebox.
0: Grazie Jennifer. Restate con noi. Tra poco torniamo insieme. Siete con Vladi. Questa è Radio Jukebox.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera? Così almeno metteteci al corrente. Avete già organizzato qualcosa? Insomma, sì.
1: Buongiorno, Vladi.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie.
1: Vladi, mi faresti ascoltare Strada Facendo di Claudio Baglioni. Grazie. Ciao, Vladi.
0: Ciao, Francuzzo da Palermo. 393 999 7794. Questa è Radio Jukebox.

con Strada Facendo su Radio Jukebox. Devo salutare Franco da Palermo. Vladi, potresti mettere Ozuna dalle sartine di Boves? Un saluto alla nostra sartina Francesca dal suo tugurio.

0: Dobbiamo salutare le sartine che ci seguono da Boves, e poi c'è quella nel Turio, giusto? C'è anche lei. C'è
1: buongiorno,
0: anche...
1: Vladi. Buongiorno. È arrivata a casa adesso, Sara Dos Santos.
0: Ecco, così mi ascolta.
1: Ora tutto pomeriggio sono a casa. Quindi mi... si sta tu, non so sentire musica che ho chiesto a te.
0: Mi sta ascoltando?
1: Fino che si sta tu.
0: È lì.
1: Se vuoi suonare quella di Gianni Morandi.
0: E l'abbiamo messa.
1: Di Ginocchio da te.
0: E l'abbiamo già messo Morandi.
1: Io scuto volentieri. Grazie.
0: Io
1: ciao.
0: Scuto volentieri. Io ti bacio veramente tanto. Mamma mia. Però mi sta ascoltando. No, perché lei mi ascoltava. Era lì. Gianni Morandi è andato in onda. No, questo l'abbiamo detto. Gianni Morandi è già passato.
2: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 13 e 2 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile,

0: That's Mine su Radio Jukebox. Dove siete? Cosa fate? Con chi siete? Vabbè, se mi faccio gli affari vostri quando è quest'ora. Vabbè, insomma, buon pranzo, oppure ne approfitto anche per augurare buonanotte a coloro che ci seguono in replica su Jukebox TV. Grazie a tutti quanti coloro che di notte seguono la replica e siete tanti.
1: Adesso sì, sto ti ascoltando. E oggi sto tutto pomeriggio a casa, finito che se ne vai tu, via okay. Mia, dai. E vedi un'altra buona.
0: Un'altra buona.
1: Bella musica.
0: Mamma mia, ma tutte le canzoni che suona Jukebox sono belle musiche. Arriva Madonna con Sabrina Carpenter.

0: Madonna insieme a Sabrina Carpenter. Era Bring Your Love su Radio Jukebox. Grande Madonna. L'altro giorno stavo guardando una fotografia di Madonna che aveva pubblicato lei sul suo social. Madonna è Madonna. No, Madonna è Madonna. Insomma, quella luce che usciva proprio da lì, non dico dove, proprio da lì, insomma, studiata. Madonna è.
1: Ciao Vladi, sono Francesca, come
0: Francesca,
1: va?
0: Francesca. Tutto bene? Bene Francesca.
1: Per piacere mi potresti fare sentire la canzone di Tommy Cresci, Espresso Macchiato? Va grazie, bene. Un saluto a tutti gli ascoltatori e a tutto Radio Jukebox.

0: Tommy Cash con Espresso Macchiato. Salutiamo Francesca, anche la richiesta 393 999 7794. Espresso Macchiato.
1: Sì.
0: No, vabbè, io adesso in questo istante via Arona 8 Torino, lo studio dalla quale trasmetto, se qualcuno passasse con una carbonara, grazie. Insomma, via, no, ripeto l'indirizzo, gli studi di Radio Jukebox a Torino sono in via Arona numero 8. Arona, ecco, come là, insomma, è una traversa di Corso Lecce, via Michele Lessone. No, non si sa mai, proprio mi è venuta una voglia di carbonara, forse perché è arrivata prima la fotografia di un nostro ascoltatore che ci stanno guardando in un ristorante e mi ha inviato la bacheca del pranzo dove c'era tutto quanto, primo, secondo contorno, tutto a 15 euro, mi è venuta una fame pazzesca. Mamma mia.
2: Buongiorno a te. Sono Andreina.
0: Ciao Andreina.
2: Mi faresti sentire Dimmi. Achille Lauro con Fragole?
0: Va benissimo, c'è anche Rose Villain. Fragole.

0: Fox, questa era Fragole. 393 999 7794. È cattivissima. Adesso non so se sia Viola, Olivia, Flora, non so chi sia, però mi ha inviato la fotografia di un piatto di carbonara. Non si fanno queste cose. Sono proprio questo desiderio di mangiare la carbonara. Via Roma numero 8 Torino.
1: Ma la dico come la carbonara, ma non hai le mandorle?
0: Ho le mandorle, ma non voglio la le mandorle, voglio la carbonara adesso. È venuta quella voglia pazzesca di carbonara. Via Roma 8 Torino. Via Roma 8 Torino. Lo ripeto, sei all'infinito. Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombette alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 8198181. Il Trullo, la Puglia da vivere a Torino.
2: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
3: Sì, lo voglio.
2: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
4: Sì, lo voglio.
2: Allora vi dichiaro divani per sempre.
5: Divano con doppio relax elettrico, tessuto antimacchia, 990 euro.
6: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
7: Totac.
8: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
9: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
8: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
9: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
10: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

carbonara la voglio ricevere, non è che voglio i vostri messaggi, le fotografie e tutto il resto. Caro Vladi, vedrai che carbonara la mia, me la cavo in cucina, dicono. E vabbè, vedrò quando, come, dove, perché. No, spiegatemi. C'è invece Laura che scrive: Vladi, ma con sto caldo meglio un'insalata di... Non la voglio l'insalata di riso che la carbonara. Io non riesco a mangiare nulla che non sia leggero e fresco. Adesso ho voglia di carbonara. Oh, e che ci posso fare? No.

0: Ciao Vladino, sono Francesca.
1: Ciao Francesca.
0: Mi potresti per favore ascoltare la canzone dei Clash? Non di Tommy Clash, ma dei Clash. Grazie, sono Francesca, ciao Vladino.
1: Grazie, ciao Francesca.

0: Mamma mia, bellissimo.
1: Dali, ma tu sei a dieta, hai le mandorle, la carbonara la mangiamo noi che poi ti fa male.
0: Mi mangio la mia mandorla. Eccola qua. Okay. Vabbè. Beh, però non è la stessa cosa della carbonara.
2: Radino, ma
0: che c'è?
2: Tu cosa se voglio? Lei che sei incinto, eh? Ma diventiamo tutti zii.
0: State con noi.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Anticiclone subtropicale in espansione sul nostro paese, mentre al nord permangono diversi disturbi temporaleschi. Nella prima parte della giornata sole dominante al centro-sud, seppur con presenza di nubi irregolari, specie sulle regioni centrali. Spiccata instabilità temporalesca invece al nord, soprattutto su Lombardia e Triveneto e specialmente sui rilievi. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, avremo ancora numerosi temporali al nord con locale estensione dei fenomeni verso le aree pianeggianti, soprattutto al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Per combattere il crespo c'è Fructis di Garnier con la linea Lisci Cheratina. Shampoo e balsamo sono a 3,49€. Lo spray lisciante e illuminante a 5,49€. E con due prodotti Fructis, in omaggio un elastico per capelli Garnier. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: Di Pezza con Porno su Radio Jukebox. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione. Siete con Vladi su Jukebox. Ci sono le vostre canzoni preferite. La Carbonara in questo studio non è ancora arrivata, niente,
1: però... Ari, buongiorno Vladi.
0: Buongiorno,
1: eccoci.
0: Buongiorno.
1: Senti, questa mattina, se non è ancora andato in onda, mi fai ascoltare Amore Amore di Finizio?
0: È innamorato.
1: Se fosse già andato in onda,
0: è innamorato.
1: Tu sai, abbiamo quelle di scorta.
0: Sì, vabbè.
1: È comunque dedicatissima a tutta Elisabettina mia, con tanto amore, tanti bacetti.
0: Solo bacioni, amore, proprio mieloso.
1: E facciamo anche un saluto alla mia mammina e fratelli.
0: Non è che arriva con una carbonara.
1: Radio Vladi Show. Ciao da Maurizio.
0: Ciao Maurizio.
1: Parlate, non ti scordare la canzone, mi raccomando.
0: Eccola,
1: non ti scordare la canzone.
0: Eccola che arriva, eccola che arriva.

amore, amore su Radio Jukebox. Sono molto triste, ma veramente tanto. Scaricate l'app oppure andate un attimo su Jukebox TV, dal canale 254, guardatemi in televisione. Io vi parlo di carbonara, la voglia di carbonara.

gira e gira, guarda, la mette anche sul, ecco, queste cose non si fa, lo so. Sono anche, guarda un po', mamma mia, vabbè, la voglia è tanta, me la terrò così. Buon pomeriggio Vladi, mi faresti ascoltare

0: 393 999 7794. Carla è pronta, insomma, per il concerto di questa sera a Torino. Vai, sentiamo le vostre voci. Ciao.
1: Uè. Marino mio, e buongiornissimo.
0: Buongiorno anche a te.
1: A casa,
0: dove
1: siamo,
0: sei stato?
1: Siamo stanchi. Torno a casa.
0: Mi portate una carbonara?
1: Siamo con la Miki e
0: ciao.
1: Little Miki.
0: Ciao Miki.
1: Ho una richiesta.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Cosa ha chiesto mamma?
2: Mamma.

0: Golden.
1: Golden.
2: Delle Antrix.
0: Ma diciamo che si chiama Golden.
2: Li abbiamo già messi.
0: Comunque, richiediamo Golden.
3: Aspetta, ti dico io quale. Di Golden devi mettere Antrix. Quella delle Antrix, perché lei vuole quella.
2: L'abbiamo già messa.
0: Ok, ho Golden delle Antrix. Non so di cosa stanno parlando, ma mi fido. Vai, Vladino.
2: No, scusatemi. Come può dire, non so, insomma, Golden delle Antrix, successone, lo mettiamo sempre, vedete, insomma, non ascoltano con attenzione Radio Jukebox. Devo salutare anche un amico o un'amica, adesso non so perché non si scrive, che ci ascolta dalla Spagna, ecco. Ciao, ho visto che accettate richieste musicali, c'è una canzone che non riesco a togliermi dalla testa. Ma tu, come ti chiami?
4: Radio Jukebox è la prima radio telematica italiana. L'ascolti in Italia, a Torino, FM 94.4, a Palermo 96.100, a Cuneo 93.100, a Catania 104.9, a Vercelli 94.5, a Messina 106.9, a Novara 94.5, a Siracusa 104.9, a Reggio Calabria 106.9, a Biella 94.5, a Vibo Valentia 104.6, a Cosenza 93.7. A Catanzaro

Bergamo, Viterbo, Sanremo, Brescia, Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Fox, ciao.
1: Luigi DJ di Barretta, vuoi ascoltare una bellissima canzone di Irene Grandi, sì. Boom Boom, dedichiamo alla moglie Federica, alla figlia Alessia, alla bellissima mamma Katia e saluto il fratello Checco DJ e tutta Radio Jukebox.
0: Grazie Luigi, ci ascoltiamo subito Irene Grandi. 393 999 7794, siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.

0: Andy con Boom Boom su Radio Jukebox. 393 999 7794. Luigi DJ da Barletta, salutiamo.
1: Buongiorno,
0: lui,
1: Vladi,
0: ciao,
1: Alessandro,
0: buongiorno
1: da Messina.
0: Ciao,
1: sto
0: Alessandro.
1: Morendo di caldo, anche oggi caldo. La bellezza di 32 gradi.
0: 32?
1: Ah,
0: mamma mia.
1: No, oggi vorrei ascoltare The Best Mode Personal, sì. Jesus,
0: va benissimo,
1: grazie e buona giornata a tutti
0: e salutiamo
1: bye.
0: Alessandro.

0: Depeche Mode con noi su Jukebox. E voi dove siete? Cosa fate? Con chi siete? No, vabbè, sono curioso, cerco un attimo di scoprire cosa fanno i miei amici di Radio Jukebox. E un'altra ora se n'è andata, mamma mia. Va bene, con voi le ore volano.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 14 e 2 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: con Piccola Stella Senza Cielo su Radio Jukebox. 393 999 7794. Ciao Vilma, vai, sentiamo le vostre voci. Ciao
1: Eila, ciao Eila. Dolcezza, sono Antonella. Sono Dolcezza, oggi sono gentilmente io. Se fosse dimmi possibile, Gigi Finizio, più che posso messo, la dedico a te, a tutti i radioascoltatori di Radio Jukebox. Ti mando un bacio. Mamma saluto mia. Cristina, Aquaman, Roberto Mare, Giusy e Teresa da Palermo. Un abbraccio dal paradiso dei sapori. Ti saluta tutto lo staff. Ciao, un abbraccio.
0: L'unica cosa che è già andata in onda. Vladi, comunque a casa mia si mangia bene. Sono contento per te. No, che c'entra a casa tua? Fidati, ti devo portare i miei arancina. Arancina, ma se sono tanti non sono arancini. Beh, plurale. No, chiedo, chiedo per...

ciao ciao Palermo, no, perché bye bye. Però c'è un mistero sul regalo che la pop star e il marito hanno voluto lasciare alla città. Insomma, amici palermitani, voi conoscete il regalo? No, vabbè, poi l'avete incontrata, l'avete vista. Lo chiedo agli amici palermitani. E c'è Davide che scrive: puoi far ascoltare a Cristina L'Amour Toujours di Gigi D'Agostino? Certo che sì.

0: Agostino con l'Amor Toujours su Radio Jukebox. Dovevo andare a salutare Davide che l'ha richiesta per Cristina.
1: Ciao. Buongiorno Vladi, buongiorno a tutti da Albi da Torino. Ciao!
0: Ciao! Ciao Albi! 393-999-7794 i vostri messaggi tramite WhatsApp su Radio Jukebox.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Tutto per tutti, a prezzi regalo su laula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Francesco Gabbani, la sua carica estiva con Summer Funk sul
1: Ciao
0: Jukebox.
1: Vladi, buongiorno da Francesca, un abbraccio e un bacio a tutti quelli di Radio Jukebox. Ciao
0: Francesca. La richiesta Laura, Tango della gelosia, Vasco Rossi.

0: Vasco Rossi con Tango della Gelosia. Dobbiamo salutare Laura che l'ha richiesta.
1: Buongiorno a te, tutto proprio Jukebox. Sono Fabio, come stai?
0: Bene, Fabio.
1: Tutto bene?
0: Sì, tutto a posto.
1: Oggi c'è una splendida giornata, diciamo un po' ventilata.
0: Sì,
1: in assoluto veicolo fa caldo, ma abbiamo il condizionatore, dai.
0: Bravo.
1: Ce la possiamo fare. Senti un po', cortesemente, mi puoi far ascoltare dei Gypsy King Bailame?
0: Va bene.
1: Ti dico Megan Amore Silvana, mia figlia Martina, a te, tutto proprio Jukebox. A più tardi con buon pranzo, Fabio Silvana.
0: Ciao, siamo, grazie. Dai che siamo pronti per ballarla. 393-999-7794. C'è Annalisa che scrive: ma chi dei tuoi ascoltatori andrà a vedere Ricky Martin il 21 giugno a San Benedetto del Tronto? Non lo so.

0: Sea King con noi su Radio Jukebox, 393 999 7794. Salutiamo Fabio, ciao.
1: Buongiorno Bladi, sono ciao. Katia,
0: ciao,
1: volevo
0: Katia.
1: Richiederti la canzone degli Alfa, Filo Rosso.
0: È uno solo, è uno.
1: E se puoi farmela ascoltare, io sono qui sul lavoro e mentre lavoro ti ascolto come sempre.
0: Amore mio, grazie. Ma che bello sapere che siete dall'altra parte. Insomma, ci facciamo compagnia.

0: Alfa con il filo rosso, cuoricini, cuoricini a tutti voi, belli. Beh, bella, è bella questa canzone, dolce.
1: Ciao Vladi, Antonio il Corriere, mi fai ascoltare una canzone vecchia, però secondo me ha lasciato segno, purtroppo lei, cantante che non c'è più, morta nel 2020, loro erano i Prozac più con Acida.
0: Sì,
1: canzone
0: sì.
1: Che dedico a tutte le acide, tutte le donne acidine, ce n'è tantissime.
0: Sì, ci sono, ma non...
1: Ciao Vladi, un abbraccio a te, un saluto a tutti da Antonio il Corriere, ciao.
0: Sì, vabbè, ci sono quelle un po' acide, ma non tutte quante sono acide. Allora, quanti andranno a vedere Tiziano Ferro stasera? Ciao, questo è il messaggio di Barbara da Torino, credo già tanti perché sono arrivati tanti messaggi per Tiziano Ferro, anzi c'è un gruppo, le Carlas, giuro, sono tante amiche, forse si chiamano Carlas.
2: Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.

mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: più con Acida su Radio Jukebox. Devo andare a salutare Lorenza da Firenze che ci sta guardando su Teleregione. Grazie agli amici di Teleregione, lei non è acida. Così ha detto. Lei non lo.
1: Allora, bravissimo Antonio Corriere. Ti sfato una cosa che forse tu non sai. Sono tutte acide, Vladino. Solo che stanno nasconde bene.
0: Lorenza,
1: e poi arriverà quello che dice: ma no, ma la mia è diversa. No,
0: è acida,
1: no, se sta solo nasconde, acida pure la tua.
0: Se, no, allora, la nostra amica Lorenza, che ci segue da Firenze, ha detto che lei non è acida.
2: Ma Vladino, buon pomeriggio dai poveri ma belli di Montalenghe Sud.
0: Poveri.
2: Allora, noi Vladino ancora un po' in alto mare e adesso pronti per andare a decespugliare.
0: La carbonara che mi ha inviato.
2: Allora, avremo bisogno di un po' di carica.
0: Dimmi.
2: I Coro con Because Tonight, la dedichiamo a te e a tutti gli amici di Jukebox. Sono un po' di corsa, Duma Travaglie, ti auguro buon lavoro anche a te. Ciao Vladino, miticissimo!

Tricoro con Because the Night su Radio Jukebox, bellissima. Allora c'è Flavia, ciao Flavia, dove ti trovi esattamente? Perché scrive: ciao, sono Flavia, sono in viaggio da 5 ore e ne mancano ancora 4 per passare il dove devi andare? Questo lungo viaggio, perché 9 ore di viaggio, vabbè, per passare il tempo potreste mettere i Police con Every Breath You Take. Grazie, questo è il messaggio di Flavia. Dove si trova?

suonano i Police con noi. Dobbiamo andare a salutare Flavia in viaggio con la musica di Radio Jukebox, e grazie intanto per stare con noi. Devo andare a salutare anche Clarissa. Ciao Clarissa. 393 999 7794, grazie a Radio Jukebox perché siete fantastici, mi tenete tantissima compagnia, ma prego.

0: Doll to You con noi su Radio Jukebox 393 999 7794. Sentiamo voi, ciao.
1: Ciao Vladi, buona mattinata.
0: Grazie.
1: Come stai? Io tutto bene. Ti sto ascoltando

0: E ti sto facendo questo messaggio vocale mentre sto tornando a casa dalla mia ultima mattinata di scuola. Beh, devo dirti, è andata molto bene.
1: Dai, grande.
0: E,
1: le scuole sono finite.
0: Tra musica, balli di gruppo,
1: pure
0: cibo che non può mai mancare.
1: Invitatevi la prossima volta.
0: Petardi, sparacoriandoli.
1: C'è stato di tutto.
0: Lotte con le pistole d'acqua giocattolo. È stata veramente una mattinata bellissima. E che dire, Vladi, oggi volevo chiederti se mi faresti sentire la canzone di Calvin Harris, Summer.
1: Volentieri.
0: Auguro a tutto il popolo di Radio Jukebox buona estate, divertitevi, svagatevi.
1: Sì, no, ma aspetta.
0: Auguro anche a te, Vladi, una buona estate.
1: I genitori
0: e ci
1: non
0: sentiamo
1: sono...
0: domani. Ciao Vladino, da Francesco.
1: Ciao Francesco, io credo molti genitori sono da domani in poi. Grandi preoccupazioni.

0: Harris con Summer su Radio Jukebox, vai.
1: Guardatino, buon pomeriggio, come stai? Tutto bene?
0: Bene, tutto a posto.
1: Spero tanto di sì. Oggi con quella maglietta azzurra stai proprio d'incanto.
0: Grazie.
1: A proposito, mi fai ascoltare la canzone degli Homo Sapiens con Bella da morire.
0: Ma non fa parte della...
1: un po' retro, ma sempre molto carino.
0: Ma non
1: da
0: fa parte della programmazione.
1: Come sempre lo dedico a te, tutti gli altri ascoltatori e niente, ci sentiamo domani. Buon pomeriggio a tutti.
0: Ma voi mi volete disoccupato? Non fa parte della programmazione di Jukebox.

0: 393 999 7794. Vai, sentiamo.
1: Buongiorno Vladi, come stai? Spero bene. Tutto proceda bene.
0: Bene, grazie.
1: Oggi qua a Biella per adesso c'è il sole, ma vediamo se prima di sera ci farà di nuovo
0: speriamo
1: un'annacquata
0: di
1: come
0: no.
1: sta facendo in questi ultimi giorni.
0: Speriamo.
1: Oggi ti volevo
0: no.
1: chiedere per favore se era possibile sentire la canzone degli ABBA, Dancing Queen. La dedico a te e a tutti gli ascoltatori, in particolare Cristina di Vigliano, per una buona giornata. Ciao da Anna Maria. Ciao.

0: sentiamo le vostre voci, vai, ciao.
1: Ciao Vladi, a te e a tutta la Jukebox, sono Salvo da Catania.
0: Ciao Salvo.
1: Metteresti una canzone a piacere tuo di Rob?
0: L'abbiamo messa.
1: Anche da parte di Alessandra e Aurora.
0: È andato
1: che
0: in
1: hanno
0: onda.
1: Entrambe richiesto appunto Rob.
0: Insomma, tu
1: però
0: non mi hai ascoltato.
1: Credo che ancora non siano state passate.
0: Invece è andato in onda. Vabbè, qua ci vuole la punizione.
2: Buon pranzo, Vladino!
0: Grazie.
2: Qui da Maria del Giaveno, sono andando niente. A casa a fare la pappa. Tu che stai facendo? Tu oggi mangi un boccone di qualcosa o?
0: Guarda,
2: o
0: ho mangiato loro.
2: Dai, sono Dodonia Berba Canina che mi sta aspettando a casetta.
0: Vabbè,
2: un bacione a tutti quanti, saluto ancora colleghi di Aita Castagno e gli amici della Buffa, in particolar modo Walter,
0: auguri,
2: che
0: esatto.
2: Fa gli anni quest'oggi. E poi il mio amore Davide, che finalmente è andato a lavorare. Un bacione a tutti, Maria da Giaveno.
0: Ti dava fastidio a casa, Davide? No, chi significa finalmente è andato a lavorare?

0: Siamo giunti al termine, popolo di Jukebox, grazie per essere stati in nostra compagnia. Ci ritroviamo domani intorno alle 10. Vi ricordo che dalle 22 su Jukebox TV c'è la replica di questo spazio. Se avete perso qualcosa, se volete ascoltare il vostro messaggio insieme a qualcuno, su Jukebox TV ritroverete la puntata. Sì, la replica di oggi. A domani. Baci, abbracci, ciao.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e 3 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
3: Sono Giorgia Palmas, rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. La linea Fria Korean Beauty garantisce una perfetta skincare routine. I burri struccanti sono a 5,99€, le creme viso a 10,99€, con gel e capsule 3D con ingredienti attivi. Prova anche i nuovi sieri viso a 8,99€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: Hai bisogno dell'auto giusta, al momento giusto? Con Noleggio Super trovi la soluzione perfetta per ogni esigenza di mobilità. City car compatte e agili, SUV spaziosi e confortevoli, station wagon ideali per tutta la famiglia. E ora anche scooter, moto e quadricicli, come Citroen Ami, Fiat Topolino e Aixam Ambition. Assicurazione inclusa, costi chiari e trasparenti, massima flessibilità, assistenza dedicata. Che sia per lavoro, per un viaggio o per il tuo tempo libero, Noleggio Super è al tuo fianco, ogni chilometro del tuo viaggio. Chiama ora lo 011 19 88 57 76. Noleggio Super, la mobilità per ogni esigenza.
1: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
2: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
1: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
2: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
3: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
4: Sì, lo voglio!
3: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
5: Sì, lo voglio!
3: Allora vi dichiaro divani per sempre.
6: Materasso matrimoniale in memory a soli 390 euro.
7: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
8: Totac. Per la tua pubblicità su questa emittente
9: 800 940 974.
8: Una scelta importante per risultati di prestigio.
10: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
11: Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 16 e 2 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
3: CNR, giornale radio.
4: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. All'assemblea annuale di Confcommercio Giorgia Meloni ha respinto con forza qualsiasi ipotesi di patrimoniale, affermando che l'Italia non è una repubblica delle banane e che l'esecutivo punta a sgravare il ceto medio, non a colpirlo. La premier ha rivendicato la necessità di un contesto più stabile e competitivo per chi fa impresa, definendo l'associazione un pilastro dell'economia nazionale. L'Assise si è aperta con il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha richiamato l'importanza della tutela dei lavoratori e del dialogo sociale. Dal palco il Presidente di Confcommercio Sangalli ha parlato di un paese che, pur tra incertezze, mostra segnale di vitalità e può farcela. Escalation nel Golfo, nuovi attacchi statunitensi contro obiettivi iraniani sono stati lanciati dopo l'abbattimento di un elicottero militare americano. Teheran ha reagito colpendo installazioni USA in Giordania, Bahrain e Kuwait, alimentando il timore di un conflitto più ampio. Donald Trump ha dichiarato di essere pronto ad autorizzare ulteriori operazioni, pur mentre emissari del Qatar sono a Teheran per tentare di chiudere un'intesa che fermi le ostilità. L'esercito israeliano ha ampliato le operazioni nel sud del Libano, concentrando i raid soprattutto nell'area di Tiro. Le autorità locali parlano di circa 30 vittime solo nella giornata di oggi. Tel Aviv ha inoltre emesso nuovi ordini di evacuazione per diversi centri abitati, segnalando che le operazioni proseguiranno finché non saranno neutralizzate le postazioni di Hezbollah. La procura di Rimini fa sapere che farà appello contro l'assoluzione di Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, la 79enne trovata morta nell'ottobre 2023 nell'atrio di una palazzina dove vivevano entrambi. In attesa delle motivazioni, entro 90 giorni, la Corte d'Assise non avrebbe accertato prove della sua colpevolezza. Il DNA del 36enne senegalese non sarebbe stato trovato sul luogo del delitto. Impassibili ieri i familiari della vittima alla lettura della sentenza. La moglie dell'imputato, Valeria Bartolucci, parla invece di rinascita della giustizia. Ad è stata un'ottima impressione l'Argentina di Leo Messi nell'ultimo test premondiale, dove dovrà difendere il titolo iridato conquistato 4 anni fa. Ad Auburn, in Alabama, l'albiceleste ha sconfitto 3-0 l'Islanda con un gol tra gli altri della Pulce alla rete numero 911 in carriera. Abbiamo ancora fame. Le parole di Messi. È tutto, a più tardi.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombette alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 81 98 181. Il Trullo, la Puglia da vivere a Torino.
2: C'è un mondo di offerte. Clicca ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: voglia di non vederti.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
3: CNR, giornale radio.
4: Buongiorno da Marco Mancini. L'assoluzione di Luis da Silva nel processo di Rimini per l'uccisione della pensionata Pierina Paganelli, il 35enne senegalese, è stato subito rimesso in libertà. Davide Camera.
5: Luis da Silva è già stato scarcerato. L'incubo per lui non può dirsi finito perché quasi certamente ci sarà un ricorso in appello, ma le motivazioni che verranno scritte dai giudici della Corte d'Assise di Rimini saranno fondamentali per capire che cosa, dopo 16 ore di camera di consiglio e la sentenza in piena notte, li abbia portati verso una direzione del tutto opposta rispetto alla procura che, sulla base degli elementi delle indagini, chiedeva l'ergastolo per il senegalese. Il dibattimento si è giocato su un'indagine che presenterebbe delle crepe, certamente dei dubbi, basandosi essenzialmente sulla testimonianza della nuora di Pierina Paganelli, Manuela Bianchi, che con Da Silva aveva avuto una relazione. Non c'è riscontro scientifico perché non c'è il DNA dell'imputato sul luogo del delitto né sul corpo della vittima, e ci sono altri interrogativi che hanno insinuato dei dubbi, tali da paragonare la vicenda giudiziaria da parte dei legali dell'imputato al delitto di Garlasco. Il primo processo si è concluso, ci sarà uno strascico nel prossimo ottobre quando la moglie di Da Silva, Valeria Bartolucci, dovrà rispondere di diffamazione aggravate minacce nei confronti di Manuela Bianchi e poi, quasi sicuramente, l'appello a Bologna.
4: Gli Stati Uniti hanno compromesso l'attuale sforzo diplomatico internazionale volto a porre fine alla guerra con ulteriori attacchi contro obiettivi nel sud dell'Iran. Lo ha ribadito il Ministero degli Esteri di Teheran. Nella notte bombardati dagli Stati Uniti diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz. Si è trattato della risposta ordinata da Trump all'abbattimento di un elicottero Apache dell'esercito. L'Iran ha lanciato droni e missili contro basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. E sono almeno 29 i morti nelle ultime ore provocati dall'offensiva israeliana sulla città libanese di Tiro. Stamane l'esercito dello Stato ebraico ha ordinato l'evacuazione di alcuni villaggi del sud del Libano. Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast, nell'Irlanda del Nord, le proteste anti-immigrazione dopo il tentato omicidio di un quarantenne per mano di un sudanese che oggi comparirà in tribunale. I dimostranti hanno bloccato le strade e dato alle fiamme auto e case, attaccando anche la polizia e dando letteralmente la caccia agli stranieri. Gli errori della vita non determinano l'identità di una persona, lo ha assicurato il Papa incontrando stamane a Barcellona un gruppo di detenuti. Il passato, ha aggiunto Leone XIV, non condanna il futuro. Stasera il Papa celebrerà la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia. A Roma, l'assemblea annuale di Confcommercio, l'energia rimane una priorità per il nostro settore, ha detto il presidente Sangalli, che poi ha parlato della situazione dell'economia italiana. Sentiamo.
6: Siamo a 3 mesi di conflitto nel Golfo Persico, i cui effetti si sommano ai dazi e alle tensioni sulle materie prime con la drammatica guerra in Ucraina. Sappiamo bene che la crescita di lungo termine dell'Italia è insufficiente. Eppure, nonostante tutto, i fondamentali dell'economia italiana restano confortanti.
4: A circa 24 ore dall'inizio del Mondiale, Portogallo ed Inghilterra saranno le ultime big a scendere in campo nelle amichevoli. Domani Messico-Sudafrica allo stadio Azteca aprirà la rassegna iridata del torneo con più squadre di sempre. Lorenzo Villanetti.
7: Ultimi test, poi finalmente si comincia. L'attesa per il Mondiale con più squadre di sempre è quasi finita. Domani alle 21 italiane Messico-Sudafrica darà il via alla 23esima edizione, ospitata da Stati Uniti, Messico e Canada. Per la terza volta di fila non ci sarà ancora l'Italia, costretta da 12 anni a guardare da casa la rassegna iridata. 4 anni fa, in Qatar, contro la Francia, il successo dell'Argentina di Leo Messi, che proverà a replicare il sogno, impresa finora riuscita solo a Italia e Brasile qualche era fa. Oltre all'Albiceleste, le favorite per salire sul tetto del mondo si chiamano Francia, Spagna e Inghilterra. Più indietro Brasile, Portogallo e Germania. Ma occhio alle sorprese. In attesa della cerimonia inaugurale presso il mitologico Stadio Azteca, alle 21.45 la nazionale di Cristiano Ronaldo e compagni scenderà in campo nell'ultima amichevole a Leiria, tra Lisbona e Coimbra, contro la Nigeria. Alle 22 a Orlando, in Florida, sarà la volta di quella dei Tre Leoni contro la Costa Rica. Iran-Grenada, invece, causa problemi interni alla squadra caraibica, è stata annullata. Sarà Bolivia-Algeria, dunque, l'ultimissimo match prima del Mondiale.
4: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
8: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Gli ammorbidenti concentrati e i profumatori Bucato Fabuloso sono a 2,99€. Trovi in offerta anche il detersivo Bucato Fabuloso a 2,49€. E con due prodotti Fabuloso, di cui uno ammorbidente, in omaggio uno spray Fabuloso lavanda 600 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 16 e 59 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: CNR, giornale radio.
3: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. In Italia si torna a parlare di tasse.
4: Oggi si torna a parlare di tasse e lo si fa perché sia la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sia la principale leader dell'opposizione, Liz Schlein, ma anche il Presidente di Confcommercio Sangalli ne hanno parlato e hanno dato insomma sostanzialmente delle indicazioni diverse su quello che vogliono fare. Il Presidente di Confcommercio alla sua tradizionale assemblea annuale ha chiesto al governo, ha chiesto alla Meloni di dare un segnale soprattutto al ceto medio, cioè di ridurre di 2 punti percentuali l'aliquota sull'IRPEF per chi guadagna fino a 60.000 euro lordi l'anno, cosa che in qualche modo a cui si è collegata la Meloni, non ha preso insomma degli impegni specifici, anche perché poi come sappiamo i margini di bilancio sono sempre più risicati, soprattutto adesso che si prevede una crescita minore del previsto, un'inflazione maggiore del previsto per quello che sta succedendo ad Hormuz, ma ha detto che l'intenzione è quella appunto di proseguire con la riduzione delle tasse per il ceto medio e soprattutto ha detto che non ha nessuna intenzione di mettere una tassa patrimoniale, una tassa appunto sui grandi patrimoni, cosa idea che invece era circolata insomma dalle parti del PD, anche se poi effettivamente una proposta vera e propria di patrimoniale firmata a Partito Democratico non c'è stata insomma, anzi Liz Schlein ha rilanciato il discorso a un livello invece più europeo e non solamente italiano.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è MG.
7: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
1: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
0: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
1: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
2: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
3: Sì, lo voglio!
2: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
4: Sì, lo voglio!
2: Allora vi dichiaro divani per sempre.
5: Divano lineare tessuto antimacchia a soli 399 euro.
6: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
7: Totac. Per la tua pubblicità su questa emittente
8: 800 940 974.
7: Una scelta importante per risultati di prestigio.
9: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: CNR, giornale radio.
4: La pressione atmosferica risulta meno salda al nord, dove si potrà verificare qualche episodio temporalesco. Nel corso del pomeriggio, a fronte di una situazione del tutto stabile al centro-sud, con qualche nube in più sulle regioni centrali, al nord avremo dei temporali, specie su Alpi e Prealpi, ma localmente anche sulle alte pianure orientali. In serata e nella prossima notte, residue precipitazioni temporalesche al nord-est, specie su Triveneto ed Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 18 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
0: CNR, giornale radio.
4: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Alla vigilia del calcio d'inizio del mondiale gira a mille l'Argentina, campione in carica di Leo Messi, che ad Auburn in Alabama, davanti a 90.000 spettatori, ha rifilato 3 gol all'Islanda con una rete tra le altre della Pulce. 911 gol in carriera. Abbiamo ancora fame, avverte Messi. Assegno anche Barco e Almada. Stasera ultimi test per Portogallo e Inghilterra contro Nigeria e Costa Rica. Domani dunque nello stadio Azteca alle 21 italiane il match inaugurale della rassegna ridata che metterà di fronte il Messico, padrone di casa con USA e Canada, e il Sudafrica. La gara sarà preceduta dalla cerimonia d'apertura incentrata sul tributo a Pelé e a Maradona, che all'Azteca trionfarono nel 70 e nell'86 con Brasile e Argentina. Niente trasferte per i tifosi di Torino e Juventus per 10 giornate del prossimo campionato. Lo ha disposto il Ministero dell'Interno dopo le violenze degli ultras al derby della Mole del 24 maggio. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti negli stadi dove i granate bianconeri disputeranno gare in trasferta, il divieto di vendita dei biglietti per le stesse partite ai residenti nelle regioni interessate. Cambiamo argomento, pallavolo maschile Nations League 2026. Stasera alle 21 italiane a Ottawa in Canada gli azzurri debuttano contro la Francia, guidata dall'ex simbolo della generazione dei fenomeni Andrea Gianni. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
5: Ottawa, Canada, è dove riprende la nostra nazionale campione del mondo allenata da Fefe De Giorgi. Alle 22 il debutto in Nations League contro i francesi guidati da Andrea Gianni, un altro simbolo della generazione di fenomeni, che l'oro olimpico l'ha conquistato proprio con la nazionale transalpina a Parigi 2 anni fa. Il torneo sarà utile per far rifiatare i big e dare spazio ai giovani. Ascoltiamo il CT.
6: Permette di poter dare spazio anche a giocatori che hanno meritato di vestire questa maglia, di avere questa opportunità. Chiaro che il nostro obiettivo è arrivare alle finali. La cosa bella è che 3 settimane probabilmente saranno 3 squadre diverse, quindi ognuno deve mettere il proprio mattoncino.
5: La tappa oltreoceano proseguirà con le sfide alla Germania, Turchia e Canada tra domani e lunedì. Poi la seconda e terza manche in Slovenia e in Giappone, le Final 8 in Cina.
4: Infine il tennis entrano nel vivo i tornei sull'erba preparatori in vista di Wimbledon, dove tornerà in campo il numero uno del mondo Jannik Sinner, che ieri ha ricevuto il via libera dai medici dopo il crollo del Roland Garros. Intanto arrivano buone notizie in chiave Italia da Stoccarda, dove Mattia Bellucci ha centrato i quarti battendo il tedesco Hanfmann. Ed è tutto, buona serata.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info. Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
1: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
0: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
1: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
2: Fai affari ogni giorno. Scegli ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800-940-974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
2: CNR, giornale radio.
3: Ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Kiev riferisce di 3 civili uccisi nel Donetsk dai raid nemici e rivendica di aver colpito diversi obiettivi in territorio russo, inclusa una fabbrica di armi a un migliaio di chilometri di distanza e il ponte tra Crimea e Kherson. Il Cremlino intanto definisce violazione del diritto internazionale l'ipotesi nel 21esimo pacchetto di sanzioni annunciato ieri dalla Presidente della Commissione von der Leyen che navi europee possano bloccare navi russe. Il governo incassa la fiducia della Camera sul decreto lavoro che passerà dunque al Senato, introduce il salario giusto con aumento automatico pari al 50% dell'inflazione che scatterà dopo 9 mesi dalla scadenza dei contratti collettivi. Febbre da mondiale, domani è il leggendario Azteca di Città del Messico, la cerimonia d'apertura in cui verrà reso omaggio a Pelé e Maradona che proprio in quel magico scenario trionfarono alla guida del Brasile nel 70 e con l'Argentina nell'86. E per la pallavolo oggi il debutto della nazionale maschile in Nations League, gli azzurri campioni del mondo del CT del Giorgi affrontano la Francia campionessa olimpica guidata da Andrea Gianni. Si inizia alle 22 a Ottawa in Canada e da Alessandro Cisi ringrazio dell'ascolto.

0: Puoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
1: Sì, lo voglio!
0: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
2: Sì, lo voglio!
0: Allora vi dichiaro, divani per sempre!
3: Materasso matrimoniale in memory a soli 390 euro.
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
5: Totac. Noleggiosuper.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 57 76 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 57 76. Noleggio Super, l'auto che volevi.
6: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
7: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 19 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per la cura di piedi e gambe c'è Podovis, il nuovo gel antifatica Podovis con aloe vera a 2,69 euro, e con due prodotti Podovis in omaggio una maschera viso detox purificante. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: CNR, giornale radio.
2: Bentrovati da Alessandro Cisilin. Donald Trump ribadisce il proposito di nuovi attacchi contro l'Iran, anche se conferma l'ipotesi ancora sul tavolo di un buon accordo che impedirebbe a Teheran di dotarsi dell'arma nucleare. Da ieri diversi raid americani seguiti all'abbattimento di un elicottero, e Teheran ha risposto colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. No all'escalation, ribadiscono Pechino e Mosca. E Israele intensifica ancora i suoi attacchi sul sud del Libano, in particolare sulla città costiera di Tiro, ma anche più a nord, a Sidone, almeno 30 morti nelle scorse 24 ore, fa sapere Beirut.
0: L'economia.
2: I rinnovati venti di guerra medio orientale fiaccano i mercati in tutti i continenti. Milano, in linea col resto d'Europa, cede circa mezzo punto. Lo spread coi titoli tedeschi risale verso quota 80 e le quotazioni del petrolio tornano sui 90 dollari al barile. Perdite più alte a Wall Street, su cui pesano anche i dati sull'inflazione americana balzata a maggio al 4,2% annuo, ai massimi dal 2023. Il governo incassa la fiducia della Camera sul decreto lavoro, che passerà dunque al Senato per via libera definitivo. Introduce il salario giusto con benefit in busta paga e aumento automatico pari al 50% dell'inflazione, che scatterà dopo 9 mesi dalla scadenza dei contratti collettivi, ma non nei settori stagionali e nella sanità privata. Stanziati 960 milioni di euro di incentivi alle assunzioni e si liberalizzano ulteriormente i contratti precari col limite per la somministrazione innalzato da 24 a 36 mesi. In chiaroscuro i dati odierni dell'Istat sulla produzione industriale ad aprile, in crescita di mezzo decimo percentuale sul mese precedente e dell'1,3% sull'anno, ma non mancano le variazioni negative, in particolare i beni di consumo risultano in calo tendenziale del 4,1%. A crescere è il mercato immobiliare. Oggi il Consiglio Nazionale del Notariato documenta che nelle principali città italiane le compravendite nel 2025 sono cresciute del 6,6% e i mutui hanno segnato un aumento del 18,8%, accompagnato da una crescita del 30,4% del capitale complessivamente erogato. I valori delle transazioni hanno superato i 145 miliardi di euro con una crescita annua del 4,3%. La fascia più coinvolta nelle transazioni è quella degli under 35. Dall'antitrust multa da 7 milioni di euro a Philip Morris per pratica commerciale scorretta. Il garante, dopo una complessa istruttoria, ha concluso che i claim senza fumo al cuore del marketing della multinazionale del tabacco sui suoi prodotti senza combustione inducano i consumatori, minori inclusi, a ritenere erroneamente che si tratti di prodotti privi di effetti nocivi o comunque meno nocivi di altri, incluse le sigarette tradizionali, fatto non dimostrato dalle attuali conoscenze scientifiche. Il giubileo ha fatto volare le presenze di turisti stranieri a Roma nel 2025 e la loro spesa è balzata a oltre 10 miliardi di euro, più 19,2% sull'anno precedente, a fronte di un aumento su scala nazionale del 4,6%. Lo evidenzia oggi un rapporto di Banca Italia sull'economia del Lazio, notando peraltro che l'aumento dei visitatori non si è trasferito granché sul PIL regionale, cresciuto solo dello 0,6% annuo, la metà dell'anno precedente e solo un decimo in più della media nazionale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
2: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
1: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
2: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: CNR, giornale radio.
6: Nelle prossime ore ci attendono residue precipitazioni temporalesche al nord-est, specie su Triveneto ed Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Nella mattinata di domani avremo condizioni di bel tempo su tutto il paese con ampio soleggiamento, eccezion fatta per qualche disturbo che potrà ancora interessare il Triveneto, dove non sono esclusi rovesci sparsi. Nel pomeriggio possibili focolai temporaleschi anche sulle regioni adriatiche centro-meridionali e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
7: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 8198181. Il Trullo, la Puglia da vivere a Torino.
1: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 20 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5004.
1: Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fut, fut, fut, fut.

0: 011 19 88 57 76 e noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con modica rata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. I solari Dermolab sono in offerta. Il fluido antimacchia SPF 50+ e il latte SPF 30 sono a 9,90€, mentre il latte spray SPF 50+ è a 10,90€. Con acido ialuronico idratano e proteggono viso e corpo. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un

Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi.

0: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
1: Sì, lo voglio!
0: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
2: Sì, lo voglio!
0: Allora vi dichiaro divani per sempre.
3: Divano con doppio relax elettrico, tessuto antimacchia, 990 euro.
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
5: Totac. Per la tua pubblicità su questa emittente,
6: 800 940 974.
5: Una scelta importante per risultati di prestigio.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Ok, ah.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 21 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Sognavo per noi.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4665.
1: Alcun

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Radio Jukebox.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo.

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 8449.
1: Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove.

0: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
1: Sì, lo voglio!
0: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
2: Sì, lo voglio!
0: Allora vi dichiaro divani per sempre.
3: Divano letto con penisola contenitore a soli 1390 euro.
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
5: Totac.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 22, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7530.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 22 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Radio Jukebox. Come nelle più importanti città d'Italia, anche nella tua città, Radio Jukebox, Radio Jukebox.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
2: Jukebox. Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8419.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23 e 58 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6337.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8002.

0: vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:01. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8407.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 4 4 1.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:31.
1: Richiedi il tuo brano preferito, digita il codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto, solo su

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Salida del vuelo con destino alla felicità.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8